0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: regalo mio più grande.
1: R101
2: R101 Your Love.
1: Your Love. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101, Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your love, l'amore al 101%.

0: 101.
1: R101.
0: Your love, l'amore al 101%.
1: R101.
2: R101.
0: Your love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your love.
0: Al 101%.

0: 101 Your Love.
1: L'amore Your Love al 101%.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. Your love. Amore al 101%.

0: 101 Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: R101 R101 R101
1: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101 Your Love. Your Love. R101 R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.
2: I'll protect you.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.
1: Your Love.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: R101 Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love
0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La procura militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore al 101%. Your Love.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.
0: R101. R101. Your love.
3: Amore
0: al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. Al 101%.

più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La procura militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmin Paolini sfida la crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: Senti che bel rumore.
1: R101.
2: Your Love. L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: RL101. RL101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RL101, la radio che ti fa stare bene. RL101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: RL101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: R101
2: Your Love
1: R101
2: L'amore al 101%.
3: Let me know.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.
0: R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno in Russia e Ucraina. Zelensky conferma, verranno anche a Kiev, sarà la prima volta. Il presidente americano intanto vuole chiedere all'Europa di risarcire i soldi stanziati da Biden per il paese aggredito. In Nepal, due operai estratti vivi oggi da un tunnel di una centrale idroelettrica sigillato dalla maxi ondata di fango di 9 giorni fa. Secondo le autorità sarebbero quasi 900 i lavoratori ancora intrappolati. Il bilancio è di 1.259 morti, oltre 5.000 dispersi. Aveva dato l'addio a tutti sui social il 36enne che ieri ha picchiato, rapito e ucciso l'ex compagna gettandola da un cavalcavia sulla A1, poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La vittima, 46enne, mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto, è riuscita a chiamare il 112. Sgomento a finale ligure nel Savonese dopo la strage familiare di ieri. Un 59enne ha sparato nel sonno alla moglie e al figlio di 14 anni, poi si è ucciso. Avrebbe lasciato un biglietto parlando di problemi domestici ormai insormontabili. Il giorno dei funerali in paese sarà lutto cittadino. La procura militare avvia verifiche sul partito del generale Vannacci. Nel mirino la presenza di militari in servizio attivo con ruoli di coordinamento nel movimento, prassi vietata dai regolamenti della difesa. Verifiche in corso anche per il reato di possibile ricostituzione del partito fascista. Calcio Serie A, alle 20:45 Genoa Como apre la terza giornata. In Coppa Italia il Palermo vince 5-2 sul Mantova e va agli ottavi. Con il rosanero anche il Verona grazie al 2-1 in casa del Cagliari. Tennis, agli US Open avanti Darderi e Cobolli. Oggi Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: R101.
0: Your love.
3: L'amore.
0: L'amore.
3: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: Your love, l'amore al 101%.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Pesante raid ucraino nella notte sulla città russa di Sochi, sul Mar Nero. Colpiti una nave e un deposito di petrolio, distrutte anche alcune postazioni della contraerea. Intanto la TASS annuncia gli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca nei prossimi giorni. Zelensky poi verranno a Kiev. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. La premier sui social: stabilità non è un record da esibire, ma condizione che consente di mantenere gli impegni e farsi rispettare. Oggi al via il forum Ambrosetti di Cernobbio, il monito di Mattarella. Troppo spesso nel mondo si guarda a stagioni del passato che non ci sono più. Aveva dato l'addio a tutti sui social il 36enne che ieri ha picchiato, rapito e ucciso l'ex compagna gettandola da un cavalcavia sulla A1. L'uomo si è poi lanciato a sua volta nel vuoto. La 46enne, mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto, ha chiamato il 112. Un'amica le dissi di denunciare. Problemi familiari ormai insormontabili, sarebbe questa la ragione espressa in una lettera d'addio che ha spinto ieri un 59enne a sparare nel sonno alla moglie e al figlio di 14 anni a Finale Ligure nel Savonese. L'uomo si è poi suicidato in paese. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Ancora una flebile speranza per gli oltre 5.000 dispersi nelle alluvioni tra Tibet e Nepal. Dopo 10 giorni, due operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica sigillato dal fango. I lavoratori ancora intrappolati sarebbero circa 900, 1.259 le vittime accertate del disastro. Calcio in Coppa Italia, al Palermo va agli ottavi grazie al 5-2 sul Mantova. Vince anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A, oggi al via la terza giornata, alle 20.45 Genoa-Como. Tennis, agli US Open avanti Darderi e Cobolli. Oggi Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.
0: R101 Your Love,
1: l'amore
0: al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al forum Ambrosetti di Cernobbio. Nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea. I suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio, né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Due persone morte per un'esplosione nei pressi di una villetta nella periferia di Andria. A quanto si apprende, le vittime stavano preparando delle cosiddette marmotte, ordigni impiegati dalle bande che assaltano i bancomat. Non lontano dai corpi rinvenuta un'auto rubata. L'avevo avvertita che l'avrebbe aspettata sotto casa, ma lei voleva uscirne da sola. Così un'amica della 46enne uccisa dall'ex fidanzato sulla A1, gettata da un cavalcavia. L'uomo che si è suicidato l'ha rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da dove la vittima è riuscita a chiamare il 112. Nella notte raid ucraino su Sochi, colpito un grosso deposito di petrolio. Intanto, secondo la TASS, domani gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a Mosca, domenica a Kiev. Trump ancora contro l'Europa, vuole rimborsati i fondi spesi da Biden per le armi da fornire all'Ucraina. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono, il nostro impegno per loro è incrollabile. Ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio in Coppa Italia: al Palermo agli ottavi dopo il 5-2 al Mantova, avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A: alle 20.45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis: agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Preparavano ordigni per assaltare un bancomat. Due uomini sono morti a seguito di una esplosione. I corpi sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Poco distante è stata rinvenuta un'auto, risultata poi rubata. Il femminicidio o suicidio avvenuto lungo la 1 nel Fiorentino, parla un'amica della vittima. Avevo detto a Lorena di denunciare, l'avevo avvisata che quell'uomo l'avrebbe aspettata sotto casa. Lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Il 36enne Federico Vella aveva annunciato tutto sul suo profilo social. Messaggio di Mattarella in occasione del forum di Cernobbio. Il capo dello Stato sottolinea: il frangente storico che viviamo appare complesso, c'è una visione coercitiva che riporta ad epoche coloniali. L'Unione Europea dice assuma iniziative per un ordinamento internazionale equo. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica, uno più della Berlusconi 2. La premier osserva: la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Il conflitto in Ucraina, nuova ondata di raid incrociati, un morto e tre feriti in un attacco russo a Odessa, droni ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio. Intanto, secondo l'agenzia TASS, i due inviati americani Witkoff e Kushner tra domani e domenica saranno in visita prima a Mosca e poi a Kiev. Scatta il controesodo di settembre. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. Fino al 7 settembre saranno sospesi o chiusi 1175 cantieri. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Your Love, l'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto è in Ucraina, ripartono i negoziati americani. Witkoff e Kushner, inviati di Trump, saranno domani a Mosca e domenica per la prima volta a Kiev. La Commissione dell'Unione Europea intanto non commenta la richiesta di rimborso del capo della Casa Bianca per le armi date agli ucraini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Così la Premier Meloni, suo il governo più lungo. Sono passati 1413 giorni dall'insediamento a Palazzo Chigi. A Como il forum di Cernobbio, tanti temi sul tavolo. Il leader dei 5 Stelle Conte anticipa, voto in primavera, noi siamo pronti, in autunno avremo un progetto condiviso. Il caro carburanti, prezzi mai così alti da luglio 2022. La benzina a 2,046 euro al litro, il gasolio a 2,157. Pronto il decreto del governo per la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. Lo sconto durerà fino al 10 di settembre. Al via il controesodo estivo. La strage di Finale Ligure, disposta l'autopsia sulle tre vittime, padre, madre e figlio quindicenne, a sparare l'uomo che in un biglietto d'addio spiega il gesto, problemi familiari troppo pesanti. Il femminicidio-suicidio in A1, rabbia di un'amica di Lorena, le dicevo di denunciare che l'avrebbe aspettata sotto casa, lui si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde. Due uomini sono morti ad Andria mentre preparavano delle marmotte, ordigni utilizzati per assaltare i bancomat. L'esplosione è avvenuta nelle vicinanze di una villetta nella periferia della città pugliese, non lontana dai corpi ritrovata un'auto rubata. Tennis, Jasmine Paolini sfida Sorana Cirstea nel terzo turno degli US Open, il match in programma alle 17. Calcio, riparte questa sera la Serie A con la terza giornata di campionato, l'anticipo è Genoa-Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: cure dopo cure e dopo cure ancora.
1: R101 Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'ex Ilva, sono partite le lettere di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. Il provvedimento è la conseguenza della decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha ordinato la chiusura e la fermata dell'area a caldo entro la fine di ottobre per la presenza di amianto negli altoforni. I sindacati proclamano subito 8 ore di sciopero. Contro il caro carburanti, pronto il nuovo decreto. Il taglio sul gasolio sarà prorogato al 10 di settembre. Prosegue così lo sconto di 17 centesimi in scadenza domani con le cosiddette accise mobili, con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Lei aveva paura dell'ex ma non voleva denunciarlo, così i familiari di Lorena Isceri, uccisa dal 36enne Federico Vella. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, l'ha gettata dal cavalcavia della A1 nel Fiorentino, poi si è tolto la vita. Allo stesso modo la donna era riuscita a contattare il 112. Secondo media locali ucraini è in dubbio la missione a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner, che avevano in programma di raggiungere la capitale domenica dopo essere stati domani a Mosca. Il Cremlino smentisce invece accordi con l'Ucraina per la sicurezza durante la visita dei due negoziatori. Alessandro Di Battista, dopo il malore a Cuba, torna in Italia. Il volo dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle dovrebbe partire da L'Avana alle 19 ora locale, l'una di notte nel nostro paese. Formula 1 entra nel vivo il Gran Premio di Monza. Dopo le prime prove libere, in testa la Ferrari di Leclerc, seguita dall'altra rossa di Hamilton. Terza la Mercedes di Russell, solo quinto il compagno di scuderia, il leader del mondiale Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Your Love.
0: Amore al 101%.
2: Your Love.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.
4: Aki!

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Diplomazia USA al lavoro per la risoluzione del conflitto ucraino. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner domani a Mosca, domenica per la prima volta a Kiev. Ma il Cremlino, secondo Reuters, non vuole che vadano in Ucraina. Oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. 1413 giorni. La Premier, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. A Cernobbio in corso il forum Ambrosetti. Intanto il leader del Movimento 5 Stelle Conte avvisa: voto in primavera, saremo pronti. Contro il caro carburanti, firmato il decreto interministeriale con cui si proroga il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del diesel fino al 10 settembre. Lo sconto dovrebbe essere coperto grazie all'extragettito IVA di agosto. Intanto dal 2022 alla pompa prezzi mai così alti. Partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre da parte della Corte d'Appello di Milano. I sindacati proclamano subito 8 ore di sciopero. Disposta l'autopsia sulle tre vittime della tragedia familiare di Finale Ligure, padre, madre e figlio quindicenne uccisi a colpi di arma da fuoco. A sparare l'uomo che in un biglietto spiega problemi troppo pesanti. Il femminicidio o suicidio in A1, un'amica di Lorena racconta, le dicevo di denunciare che l'avrebbe aspettata sotto casa, gli inquirenti ipotizzano la premeditazione. Tennis, terzo turno degli US Open, Jasmine Paolini sfida Sorana Cirstea, il match in programma alle 17. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto contro Stefanini e l'eliminazione di Cocciaretto. Calcio, si apre la terza giornata del campionato di Serie A con Genoa-Como dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your Love.
0: Al 101%.

0: 101 Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.
2: Let's get

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: R101. R101, Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica, perché secondo fonti ucraine temono reazioni russe. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. Ci sono le prove di una guerra ibrida russa contro l'Europa, a sostenerlo il ministro degli esteri italiani, ma sottolinea nessun allarmismo. Tuttavia insiste, bisogna difendere la democrazia. E sulle influenze di Mosca sulle elezioni, la premier Meloni garantisce, siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. La Federal Reserve taglia i tassi di interesse o altrimenti smetteremo gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit. È il monito del presidente Donald Trump, che ha commentato i dati sull'occupazione, aumentata ad agosto di 162.000 unità. Potrebbe aver premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso la ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Melissa Echevarria è stata uccisa, ha confessato il 44enne di origini tunisine che l'ha vista per ultimo. Il corpo della donna di 40 anni era stato trovato lo scorso 14 agosto in una casa a Messina. Era morta da giorni, sarebbe stata strangolata. Ex Ilva a Taranto, lettera di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Decisione inevitabile con la chiusura dell'area caldo, spiega AIGI, l'associazione che riunisce le imprese. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali e chiedono aiuto al governo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: come home.
1: R101.
2: R101.
1: Your love.
2: L'amore.
1: L'amore.
2: Your love.
1: Al 101%.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

occhi nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Roletto. Il quartiere generale dell'intelligence ucraina colpito da un drone russo a Kiev. Ci sono feriti. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. E sulla influenza del Cremlino sulle elezioni la Premier Meloni garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Ex Ilva a Taranto lettera di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali. Chiedono aiuto al governo e proclamano uno sciopero di 8 ore. La polizia uccide a New York un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn puntando un coltello contro gli agenti. L'episodio stamane, a pochi giorni di distanza da un altro intervento in cui le forze dell'ordine avevano aperto il fuoco a Times Square contro una donna sempre armata di coltello. Sarà lutto cittadino a Finale Ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nel sonno, poi si è tolto la vita. Per il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1, la procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera il doppio Bolelli-Vavassori contro Canten Alice e Pierre Hugerbert. Calcio alle 20:45, Genoa Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
2: Your Love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: 101.
1: R101.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love
0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Roletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società, che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice, potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soranna Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20.45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A, che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: R101 Your Love, l'amore al 101%.

R101 Your Love. Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Ester Roletto. A Bari si sta svolgendo la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Nulla sarebbe stato possibile senza l'aiuto degli alleati del centrodestra. La dedizione dei ministri, esordisce Giorgia Meloni. La premier rivendica la stabilità dell'esecutivo e la credibilità a livello internazionale. La sede centrale dell'intelligence ucraina colpita a Kiev da un drone russo. La furia di Zelensky, ci vendicheremo. Il presidente chiede lo stop dei raid durante la visita di Witkoff e Kushner in agenda domenica. I negoziatori statunitensi saranno domani a Mosca. Un'aggressione premeditata è questa l'ipotesi al vaglio della procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata ieri da un viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Melissa Echeverry è stata uccisa, ha confessato, è 44enne di origini tunisine che l'ha vista per ultimo. Il corpo della donna di 40 anni era stato trovato lo scorso 14 agosto nel cortile di una palazzina a Messina. Sarebbe stata strangolata. L'assassino arrestato una settimana fa per maltrattamenti alla moglie. Ex Ilva, a Taranto lettera di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. Decisione inevitabile con la chiusura dell'area caldo, spiega AIGI, l'associazione che riunisce le imprese. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali e chiedono aiuto al governo. Tennis, si ferma il cammino di Jasmine Paolina, US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, battuta ed eliminata dalla romena Sorana Kersta, che si è imposta in due set. Calcio, alle 20.45 Genoa Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Your Love.
0: Amore al 101%. Your

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni nel comizio a Bari per il record di longevità del suo governo ha detto che dopo il taglio delle accise sui carburanti altri provvedimenti sono in arrivo, ma ha aggiunto questa volta saranno mirati. La premier afferma la stabilità, nostra prima riforma con la nuova legge elettorale, ci sarà lo stop ai ribaltoni. La procura di Firenze sembra propendere verso un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio-suicidio avvenuto lungo il viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lorena Isceri è stata uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I magistrati aprono un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì intanto sarà disposta l'autopsia che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Dall'estero, con l'Ucraina, un drone russo ha colpito nella sede centrale dell'intelligence a Kiev l'ufficio del capo dell'OSBU Pokrad, che è scampato però a raid. Zelensky promette vendetta e dice i luoghi da colpire sono stati già stabiliti. Gli inviati americani Wyckoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Vladimir Putin. Domenica saranno per la prima volta a Kiev per incontrare Zelensky. Quest'ultimo propone un cessate il fuoco durante la visita, no invece del Cremlino. Chiudiamo con il calcio. Como e Genova sono in campo in questi minuti al Ferraris per l'anticipo della terza giornata in Serie A. Queste le breaking news di Digicom 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore al 101%.
0: R101. R101. Your love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Bari la festa per il governo Meloni, esecutivo più longevo dell'Italia repubblicana. La premier dice dal palco: la stabilità sarà la nostra prima riforma per il paese. Abbiamo più consenso del primo giorno, ha detto Giorgia Meloni ai presenti. Dopo il taglio delle accise sui carburanti, altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati, lo ha detto la stessa Presidente del Consiglio nel comizio oggi a Bari. Prorogato di 5 giorni dal governo il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 settembre compreso. Cambiamo argomento, i successi dell'Europa sono indiscutibili, per questo talvolta invidiati o osteggiati, lo ha detto il Presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione del meeting a Cernobbio. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, ha aggiunto il Presidente. La cronaca: la procura di Firenze ipotizza un'aggressione premeditata in seguito al femminicidio sul viadotto della 1 a Barberino di Mugello. Lunedì sarà disposta l'autopsia su Lorena Isceri, uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Paura oggi a Bologna, dove un autobus è andato in fiamme nel capoluogo emiliano, producendo un'alta colonna di fumo nero poco dopo le 19. Nessuno, dalle prime informazioni, è rimasto ferito. Chiudiamo con l'estero. L'amministrazione Trump lavora un piano per il dopo guerra in Medio Oriente. L'iniziativa ha come obiettivo contenere l'Iran e estendere gli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti di Israele con i paesi dell'area. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

cell phone breaking. Hold up.

0: for you.
1: R101 Your love
2: Your love
1: Amore al 101%.
2: Your

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli a Bari, il comizio per il record di longevità del governo Meloni. La Presidente del Consiglio dice che dopo il taglio delle accise sui carburanti altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati. La Premier raggiunge la stabilità, la nostra prima riforma con la nuova legge elettorale, aggiunge stop ai rivoltoni. Dopo il femminicidio-suicidio lungo il viadotto della 1 a Barberino di Mugello, la Procura di Firenze propende verso l'aggressione premeditata. Lorena Isceri è stata uccisa dall'ex Federico Vella, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. La Procura ipotizza l'omicidio volontario contro ignoti. All'estero, gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani verranno il presidente Putin. Domenica saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita, no invece del Cremlino. E il presidente ucraino promette vendetta dopo l'attacco russo al quartier generale dei servizi a Kiev. Obiettivo di Mosca, l'ufficio del capo dell'OSBU Poklad, che è scampato a Raid. I luoghi da colpire già stabiliti, avverte Zelensky. Economia, chiusura e ribasso oggi a Wall Street. A New York il Dow Jones perde lo 0,51%, il Nasdaq cede lo 0,29%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,38%. Chiudiamo con lo spettacolo domani alle 18 a Spoleto al Teatro Caio Melisso per l'80esima stagione lirica sperimentale. L'opera La cantatrice calva di Luciano Scialì sul libretto di Ionesco, la regia del nuovo allestimento di Pierluigi Pizzi. Direttore sarà invece Marco Angius. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love, l'amore al 101%. R101. R101. Your love,
1: l'amore, your love al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.
1: Your love.

0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101% R101.
1: R101. Your Love. L'amore al 101%.

0: R101 R101 Your Love.
1: L'amore, Your Love al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%. R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101 Your Love
0: R101
1: L'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101 Your Love.
1: L'amore al 101%. Your Love.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your Love. L'amore al 101%.